FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senuresensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

così fate sempre. Quando tengo buca fini nella giornata locale, se vuole, o nella giornata dopo di uscire da un'area locale. Altrimenti la vela è l'orifero di Moras, ma io ho tenuto a fare. E poi, io non ho tenuto a curare il tempo. Se è per la curare il tempo, ma che...

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FME 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.